0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Oh.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss Kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Yes, yes.
6: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Kiss Kiss.

Ci siamo in diretta dall'acquaparco di Sea 2000 di Corigliano Rossano. Buongiorno a tutti da Marta Martinez. Saluto dalla regia esterna con me Benedetta Infusino, dalla regia centrale di Napoli, Mister Pica, che immaginiamo bello, rilassato, anche un po' solo e abbandonato, che fa rima. Noi abbiamo appena mangiato un cornetto, speriamo che anche voi abbiate già fatto una bella e ricca colazione. Tra poco, come sempre, proveremo a geolocalizzarvi per capire chi o cosa vi ha portati ad essere già svegli a quest'ora del mattino. Intanto vi regaliamo la musica più bella, quella che suona sempre e solo su Radio Kiss Kiss. C'è la nostra tripletta Camila Cabello con Don Goyet, Robbie Williams con Millennium dal 1998, ma subito ci godiamo Gaia, una voce meravigliosa.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, De Merendas. Ormai è così, raga, va avanti così. Allora, anche oggi partiamo con il geolocalizzare tutte le persone all'ascolto in questo momento. Vogliamo capire perché siete svegli, chi o cosa vi ha buttati giù dal letto stamattina, cosa state facendo, state andando dove, siete in partenza, state andando a lavoro, state facendo un po' di footing mattutino, state lavando i denti, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento fatecelo sapere. Però, regà, noi preferiamo, lo sapete, sentire la vostra bella voce squillante e pimpante. E allora, non dico animo animo, perché quella roba lì è di Maxi, altrimenti mi denuncia, ecco. Però, mi raccomando, belli forti e gagliardi, fateci ascoltare la vostra voce e raccontateci chi o cosa vi ha buttati giù dal letto stamattina al 347 490 0042. E intanto la musica più bella, c'è Irama con Cabana.

con Cavana su Radio Kiss Kiss. Allora devo salutare subito la signora Franca che si occupa delle pulizie all'interno del parco acquatico di Sea 2000, una signora meravigliosa che abbraccio forte. Saluto anche Luigi, eccolo lì Luigi che in questo momento è in giro perché qui si lavora, stiamo preparando per l'apertura di oggi. Saluto anche Franco che in questo momento è in auto, un grande conduttore radiofonico che è all'ascolto in questo momento. Allora, continuate a raccontarci chi o cosa vi ha buttati giù dal letto a quest'ora del mattino. Tra poco ascoltiamo la vostra voce. Intanto buone notizie per gli automobilisti, perché non bastava il caro benzina, chiaramente buone notizie sono ironica, in particolar modo a Roma, ma in molte zone d'Italia i meccanici lanciano l'allarme per macchine guaste a causa della benzina annacquata. Mai visti tanti casi in Italia. Gli esperti spiegano che la presenza di acqua può dipendere sia da infiltrazioni nelle cisterne dei distributori sia da frodi, e noi non vogliamo essere malpensanti, chiaramente. Il consiglio è quello di cercare di andare sempre allo stesso distributore di fiducia, un po' come si fa con il salumiere o con il macellaio, che almeno dovesse accadere qualcosa sai da chi andare. Poi fare attenzione se si accendono improvvisamente la spia di motore in avaria, magari insomma poco dopo aver fatto rifornimento, e conservare sempre la ricevuta del rifornimento. Adesso Empire of the Sun.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
0: Kiss, kiss.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss, kiss.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
0: Expert, gli esperti sempre con voi. Yes, yes.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Emma Marrone, Fabri Fibra con Antidroga su Radio Kiss Kiss. Mercoledì 5 agosto, ore 9, 24 del mattino. Chi o cosa vi ha buttati giù dal letto questa mattina? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Marta, e secondo te che cosa stiamo facendo? Io sono al lavoro, come penso tanti altri.
0: Sì,
1: addetto alla distribuzione di latticini.
0: Ah, che buoni.
1: Andrea da Avellino.
0: Ciao Andrea, un abbraccio.
1: Buongiorno,
0: grande.
1: Buongiorno Andrea da Santa Maria del
0: Siamo
1: Molise.
0: A due, vedi?
1: Purtroppo fino al 14 d'agosto verrò buttato giù dal letto per colpa del lavoro.
0: Siamo in due, guarda, finiamo lo stesso giorno, caro
2: Buongiorno
0: mio.
2: Radio Kischi, Franco da San Severo. Sveglio per gli alberi di olive.
0: Che meraviglia.
2: Stiamo togliendo i succhioni.
0: I succhioni.
2: Ho un caldo da morire.
0: Lo so, mi raccomando, alle ore più calde, fermatevi.
3: Ciao a tutti, sono Roberto da Inveruno. Sto lavorando.
0: Carico Roberto.
3: Gli ultimi giorni.
0: Oh. Ma che belli che sono gli ultimi giorni di lavoro e poi si va tutti al mare. Ciao.
4: Noi siamo a lavorare, ma in ferie quando ci andiamo? Una giornata a tutti.
0: Hai capito?
4: Antonio e Rosario.
0: Amico mio, qui tutti sono in ferie, anche i miei colleghi. Io sono qui a sgompare.
5: A me mi ha buttato giù la sveglia alle 6.35 per andare in palestra.
0: Ma veramente?
5: E adesso sto lavorando un pochino. Ciao, buona giornata. Ilaria,
0: 6.35 sveglia per andare in palestra. Per me sei un'eroina, ma veramente, cioè della serie Xena, principessa guerriera, ti fa un baffo e pure la barba, siamo sicuri di questo. Continuate, se vi va, a raccontarci dove siete in questo momento, perché siete svegli già a quest'ora del mattino. Noi vi accompagniamo sempre e comunque con la musica più bella. Adesso ci godiamo questa qui, Beyoncé con Texas Hold'em.

Shakira con Dai Dai che ballano tutti. Balletto, tra le altre cose, secondo me non facilissimo, però molto molto bello. Allora, oggi giornata mondiale della birra, e in estate una bella birra ghiacciata, ragazzi, ci sta. C'è quella birra che io amo troppo, leggerissima, che si beve con il sale da mettere intorno alla bocca della bottiglia, la fettina di limone. Io amo, adoro il limone. In Italia la birra continua a essere molto apprezzata. Allora, il consumo nel 2023 è stato di circa 21 milioni di ettolitri, uno dei valori più alti mai registrati, mentre le birre analcoliche e a basso contenuto di alcol sono in crescita, cioè sempre più persone preferiscono bere birra analcolica, come anche vino. Anche il vino analcolico è un prodotto ormai molto ma molto venduto in Italia. Che poi, ricordo, tempo fa parlai con un sommelier, in realtà c'è un abbinamento che noi siamo abituati a fare, che è quello tra pizza e birra, che in realtà mi raccontava e mi spiegava perché sia un abbinamento assolutamente sbagliato, che non andrebbe fatto. Va bene, voi continuate a raccontarci dove siete, geolocalizzatevi al 347 490 0042.

tra l'amore attraverso la nostalgia, i silenzi e i rimpianti per le occasioni mancate, perché quelle poi insomma non tornano più indietro. E allora godiamoci questa bella novità, Saif, con Parlar d'amore, il nostro new kiss.

0: E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione africana ancora decisa protagonista, con caldo intenso e umidità in ulteriore crescita. Nelle prossime ore, salvo per qualche locale addensamento a ridosso delle Alpi, il sole dominerà indisturbato su tutto il resto d'Italia. Nel pomeriggio sono previsti dei rovesci lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, qualche temporale anche in Sardegna, stabile altrove. Massime tra 31 e 39 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, meno caldo al sud, tra 31 e 37. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla. Dal 31 agosto potrebbe diventare una canzone. Con Alfio e Ciro tornano i Corrieri di Kiss Kiss e il messaggio cantato.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Yes, yes. Can't touch this.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Yes, yes. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss.

0: ho appena mangiato una treccia di pasta sfoglia con noci e miele. Ormai è diventata la mia colazione preferita. Cioè, mia colazione preferita in assoluto. E come la fanno qui all'interno del parco acquatico di Stea 2000, ma veramente una roba imbattibile. Allora, stiamo parlando della giornata mondiale della birra e vi stavo raccontando che appunto tempo fa, parlando con un sommelier, mi spiegò perché uno degli abbinamenti più amati al mondo non è in realtà un buon abbinamento, cioè pizza e birra.
1: In effetti, ora che mi ci fate pensare, pizza e birra è sbagliato, forse deduco, capito, per il fatto che abbiano tutte e due dei lieviti, boh, così mi è venuto sto flash.
0: Allora, esattamente, cioè l'impasto della pizza e la birra contengono entrambi i lieviti che continuano a fermentare nello stomaco, quindi non va bene metterli insieme. In più l'anidride carbonica della bevanda unita alla massa dell'impasto crea una forte pressione gastrica e per finire c'è un picco glicemico, cioè i carboidrati raffinati della pizza sommati agli zuccheri della birra appesantiscono il metabolismo, valla a digerire poi, ci metti 2-3 giorni una pizza, no? E poi c'è anche un altro fattore, diceva questo mio amico sommelier, diceva anche il sapore del pomodoro con l'amarostico della birra non è che vada bene. E allora io poi gli chiesi, e allora che cavolo devo bere con quando mangio la pizza? Lui disse il prosecco è un buon abbinamento, perché sgrassa, perché pulisce la lingua, le papille gustative, quindi può sostituire sicuramente meglio rispetto alla birra, e può andare meglio per accompagnare un pasto a base di pizza. Quindi insomma questo è quello che mi disse, questo è quello che ricordo. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, che bella questa qui, Giova e Alfa insieme per Buon Vento.

Ma voi ballate ancora? Cioè, andate ancora a ballare o pensate ci sia un'età per tutto? No, perché io credo che non si dovrebbe mai smettere di ballare. Io quando vado in un locale ballo, cioè non vado lì e faccio il video. Io vado nei club e quando sento la musica non riesco a star ferma, assolutamente. Anche perché tanti DJ si lamentano che oggi i ragazzi ballino poco. Sono lì magari a fare dei video, a fare delle foto, a divertirsi, per carità, però ballano poco. E allora noi siamo le regine e i re del ballo. Yabba con Dancing Queen, History Kiss.

0: il nostro History Kissy, adesso pronti? Ce ne andiamo in redazione, oggi per noi Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri, prima della pausa estiva, molti provvedimenti approvati dal Governo. Particolare attenzione al contrasto al caro carburanti, prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel che sarebbe scaduto domani. L'intervento ha un valore di 245 milioni e i fondi vengono trovati con i tagli alle spese dei ministeri, stanziati anche

Temple Young dal 1978, il nostro History Kiss. C'è Marco che mi scrive: ciao Radio Kiss Kiss, sono in Germania a Norimberga, sto lavorando come un matto, ma venerdì si parte per l'Italia con mia moglie Enza e la mia piccola Lilly, mio cane, non vediamo l'ora. Ma quante persone tornano nella propria terra d'origine in estate, ed è un momento attesissimo sia da chi è rimasto sia insomma da chi è rimasto in quella terra, no? E sia per chi finalmente ci ritorna. Io quest'estate ho rivisto ad esempio dopo un anno mio cugino che vive in Olanda, e vedrò a breve un carissimo amico che vive a Colonia in Germania, ed è sempre festa, ed è sempre un momento di grande, grandissima gioia. Buongiorno a tutti ancora da Marta Martinez, saluto ancora Benedetta Infusino che è qui in esterna con me dal parco acquatico di Sea 2000, Pica che è negli studi centrali di Napoli, e si parte con Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa.

Zizza, Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti ancora da Marta. Allora, parliamo di cucina, visto che si avvicina anche l'ora di pranzo e qui all'interno del parco acquatico di Stea 2000. Ma come si mangia bene? Si fa tutto bene qui, si mangia pure bene. Allora, uno chef stellato, stanco del fatto che tante persone andassero nel suo locale non per fare un'esperienza culinaria, ma solo per fotografare e postare piatti belli, perché molti manco sanno mangiare, diciamocelo, ha smesso di fare bei piatti e ora fa piatti normalissimi, impiattati alla buona, affinché le persone mollino il cellulare e pensino ad assaporare anziché fotografare. Allora, bellissima idea secondo me, perché la sostanza è quella che conta, e ammetto che anche io fotografo spesso quello che mangio, e stavo guardando nella galleria l'ultimo alimento fotografato è stato quel famoso ghiacciolo al limone con lo stecco di liquirizia, perché sono un po' in fista per quella roba lì quest'anno, quest'estate, e prima ancora due bruschette e una pizza marinara con le acciughe. Ecco, questo dimostra che anche voi, se andate a sbirciare nella vostra galleria, sicuramente troverete foto di tanti tanti piatti che spesso fotografiamo. Tra poco potrete scegliere la vostra canzone preferita tramite il nostro jukebox.

normalmente è recuperabile. Complimenti ad Andrea che condivide il suo pranzo con noi. Signori, un bel piatto di pasta, patate e provola che ci sta bene. Guarda, non si suda minimamente con un piatto del genere. Si digerisce benissimo. Basta dopo fare una bella pennichella come si deve. Allora, momento jukebox. Preparate la monetina. Vi diamo la possibilità di inserire la monetina nell'apposita fessurina del nostro jukebox e scegliere la vostra canzone, quella che rappresenta una vostra estate o semplicemente quella che amate tanto. Basta inviare una nota audio, mi raccomando, non messaggi di testo, vogliamo ascoltare la vostra voce, quindi registrate una nota audio, l'inviate al 347 490 0042 e nella nota audio ci dite il vostro nome, la canzone che vorreste ascoltare e anche la motivazione. Esempio: sono Brigida, oggi mi chiamo Brigida, io al jukebox scelgo Fall of the Sun perché per me è la canzone del relax estivo in spiaggia, una canzone che mi fa sognare. Quindi tutto chiaro, pronti, partenza, via! Registrate una nota audio e fateci sapere qual è la canzone che vorreste ascoltare in questo momento al nostro jukebox.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
6: Ok, ma con che mele hai fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
8: Kiss

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. E a proposito, al nostro jukebox sono arrivate tantissime richieste, sentiamone qualcuna.
1: Buongiorno, sono Alessandra da Catanzaro e vorrei che si mandasse in radio la canzone L'ombelico del mondo.
0: Ah, che bella!
1: Perché rappresenta la vita che nonostante è dura però è bella sempre da vivere. Dice e te. Volevo dedicarla ad Antonio, mio marito, che amo tantissimo.
0: Che carina, molto carina.
2: Ciao Marta, buongiorno. Antonio da Napoli. Senti, io se avessi una monetina e un jukebox, inserirei la monetina per ascoltare Hotel California degli Eagles. Ciao, buona giornata.
0: Mazza, che belle richieste.
3: Ciao,
0: tutte
3: sono
0: bellissime.
3: Riccardo, ascolto sempre Radio Kiss Kiss e volevo chiedervi se potete mettere la canzone Lady Hear Me Tonight. Un saluto da San Benedetto del
0: Tronto. Alla faccia, che richiesta.
4: Sono Silvia da Viterbo, vorrei ascoltare Thunderstruck degli AC/DC, che mi ha fatto conoscere mio marito e che piace anche molto sia a me che a mio figlio.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Renato da Caserta.
0: Ciao,
5: e
0: Renato.
5: Voglio ascoltare Sacchi Ray, L'amor toujours.
0: Oh, la Peppa, mazza
5: che mi
0: pezzone.
5: Fa pensare al sunset, cioè al tramonto, aperitivo, bici, vacanza, estate.
0: Tante richieste meravigliose, Kiss Kiss a te, ma il nostro jukebox ha deciso di accontentare questa richiesta qui.
6: Ciao, sono Manu da Roma e al jukebox vorrei ascoltare Children, che è una canzone legata a un periodo particolarmente spensierato della mia vita. Kiss Kiss a tutti.

Sapete che la scienza dice che chi fotografa piatti, visto che ne abbiamo parlato prima, potrebbe anche essere uno psicopatico, avere dei problemi. Allora a sto punto siamo tutti psicopatici, perché io credo che tutti abbiamo questa cattiva

Latteo con Lottery su Radio Kiss Kiss. Adesso novità, ci sono persone che lasciano un segno indelebile nella nostra vita, nel bene e nel male. I rapporti si chiudono, ma questo non vuol dire dimenticare. E allora godiamoci questa bella novità. Lorenzo Lupo con Niente, il nostro New Kiss.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

je me dépile dimanche, però, perché oggi ogni volta faccio questa cretinata, chiedo scusa. Purtroppo così è la testa, come si suol dire, è una sfoglia di cipolla e quindi non si sa mai quale sia lo strato successivo. Allora, bella gente, continuate anche a geolocalizzarvi, fateci sapere se siete in movimento, per quale motivo, quanti vanno al lavoro, quanti magari in partenza, quanti in rientro. Insomma, cerchiamo di fare compagnia come si deve alle tante persone che in questo momento ascoltano Radio Kiss Kiss. Io sono Marta e parliamo di Bolzano, perché a Bolzano multe fino a 150 euro ai genitori che saltano colloqui e riunioni scolastiche, la nuova legge che punta a rafforzare il ruolo educativo delle famiglie a partecipare ai colloqui e agli incontri ritenuti necessari, garantire la frequenza scolastica dei figli, assicurare il materiale didattico necessario. Se questi obblighi vengono ignorati senza un motivo valido, possono essere applicate sanzioni amministrative da 50 fino a 150 euro sotto la vigilanza dei dirigenti scolastici. Inutile dire che ci sono molti, e molte riflessioni che si potrebbero fare in merito. Insomma, che cosa combinate in questo momento? Quanti pranzano? Quanti sono al mare? Quanti fanno sport? Quanti ci ascoltano? Ma cosa fate proprio mentre ascoltate Radio Kiss Kiss?

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Momento history: l'amore non dovrebbe mai essere accostato a persone malefiche, malvagie, manipolatrici, che rischiano di rovinare la reputazione dell'amore stesso. Persone che vogliono solo ricevere senza dare nulla in cambio. E qui si parla di una donna che promette il paradiso ma fa vivere fondamentalmente l'inferno, usando un sorriso d'angelo per nascondere le cattive intenzioni. E allora godiamoci questo history kiss. Bon Jovi con You Give Love a Bad Name, 1986.

0: Time 1986, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Sono almeno 17 le vittime, più di 40 i feriti dell'ultimo pesante attacco russo nella regione di Kiev. Neanche uno dei 28 missili balistici lanciati dalle forze di Mosca è stato intercettato dalla difesa aerea ucraina. Il presidente Zelensky ha accusato Mosca di aver colpito bersagli non militari, mentre il ministero della difesa russo sostiene di aver preso di mira obiettivi legati alla logistica militare e denuncia che droni ucraini hanno colpito anche un magazzino della Wildberries. Intanto, secondo l'agenzia Reuters, la Corea del Nord si starebbe apprestando a schierare un'unità missilistica dotata di 120 ordigni e 6 lanciatori per affiancare le forze di invasione nella campagna di attacco aereo contro l'Ucraina. Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato che l'accordo sullo stretto di Hormuz è sempre più vicino ed è possibile entro domani. L'Iran dice di non voler trattare, ma poi chiamano e stiamo parlando. Sono stati fatti molti progressi, ha aggiunto il presidente americano. Secondo il sito Axios, all'accordo su Hormuz seguirebbe il ripristino della tregua nel Golfo Persico.

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio.

benedetta dal signore Dua Lipa con Love Again. Eccoci qua pronti per iniziare queste quattro ore in compagnia. Allora, vi devo dire questa cosa, è bellissimo perché molti di voi dite grazie per la compagnia, ma sono io che dico anche a voi grazie per la compagnia. Non faccio in tempo ad iniziare che già ci arrivano i messaggi di saluti, di buon pomeriggio, di buon lavoro per me e per Andrea che è in regia, e quindi è bellissimo. E quindi voglio iniziare proprio sempre le mie puntate del mese di agosto facendo l'appello, e quindi vi chiedo: dove siete, cosa fate? Perché tante persone, come al solito, il discorso è no, agosto, sai, agosto è il mese delle vacanze, e invece ci sono tantissime persone che lavorano. Quindi ditemi dove siete, cosa state facendo, ma soprattutto temperatura, la temperatura. Sono uscito un attimo dalla radio qualche istante fa, mi sembrava di essere in una friggitrice ad aria totalmente. Quindi, per tenerci compagnia tutti insieme, io lo faccio con voi, voi lo fate con noi. 347 490 0042, sono sempre le coordinate giuste per riuscire ad andare in onda in mia compagnia. Ora proseguiamo con la musica più bella, e devo dire che questo pezzo l'avevo un pochino sottovalutato nei giorni scorsi e invece lo sto rivalutando tantissimo, e mi piace annunciare Irama con Cabana su Radio Kiss Kiss.

0: Panna su Radio Kiss Kiss in questo pomeriggio con i nostri amici che ci stanno scrivendo, ci stiamo tenendo compagnia a vicenda. Beh, innanzitutto saluto Laura che mi dice che compiamo gli anni lo stesso giorno. Laura, come fai a sapere il mio compleanno? Forse l'ho spoilerato un po' troppo. Comunque sarà l'11 ottobre, ricordiamo di farci gli auguri. Saluto Giuseppe Portinaio di Palermo che è immancabile. Ci scrive, c'è una ferramenta anche che ci saluta. Sono arrivati anche dei messaggi vocali. Andrea, sentiamo.
1: Nico da Napoli.
0: Ciao.
1: Di ritorno da Frosinone. Temperatura 36 gradi.
2: Beh. Ciao ragazzi, Beppe dalla provincia di Salerno, agronomo. Ora abbiamo finito di lavorare, sotto il sole rovente. Abbiamo controllato le nostre piantine, la nostra frutta sta bene, per assicurare che arrivi sulle vostre tavole un prodotto con zero pesticidi.
0: Ma scusa, allora mandacene una cassa qua per noi, no? Io dico una bella cassa per tutti noi. Saluto anche Pietro da Reggio Emilia che mi dice 40 gradi all'ombra, friggitrice ad aria, però con la ventola rotta. Probabilmente è così. Beh, insomma, ragazzi, dai, dobbiamo ancora sopportare qualche giorno, sembra. Poi magari torneremo un po' alla normalità. Nel frattempo si prosegue con la bella musica. Questa è Burn di Ellie Goulding.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Continuano ad arrivarci tanti messaggi di amici che sono alle prese con il caldo infernale che c'è in questi giorni. Beh, direi che un dato di fatto è che tanti messaggi ci arrivano da persone alla guida, no? Quindi magari anche autisti o persone che si spostano casa lavoro o viceversa, e tanti che proprio utilizzano la guida al lavoro come camionisti, corrieri, tantissimi sono i corrieri. Tant'è che ho pensato ad un dato statistico, molto semplicemente, anche di quello che è successo subito dopo il periodo Covid, ma anche durante il periodo Covid, di quanto gli acquisti online siano aumentati, di quanto sia aumentato anche, come dire, la consegna dei pacchi. Beh, insomma, amici, io ho fatto una ricerca perché volevo vedere se c'era qualche dato. Io sono rimasto scioccato perché è vero che sono aumentati gli acquisti, ma non mi aspettavo in questi numeri. Pensate che nel 2025 in Italia sono state gestite le spedizioni di oltre 750 milioni di pacchi. Ma il dato che mi ha lasciato più a bocca aperta è che si stimano circa 84.000 consegne all'ora su tutto il territorio nazionale. Cioè, quindi sono numeri che mi lasciano un pochino perplesso, però ci sono altre cose che vi vorrei dire riguardo alla consegna dei pacchi, ma mettiamo in mezzo un pochino un intermezzo musicale, anche perché a me piace soprattutto ascoltare questo momento, perché arrivano i Red Hot Chili Peppers con By The Way dal 2002.

Material Lover di Senna Spyro. Tra l'altro, a proposito di Senna, cioè faccio un collegamento che magari non c'entra niente, perché sarebbe Senna. Dalla Senna a Parigi stanno arrivando tantissime altre soddisfazioni. Le ragazze terribili del nuoto di fondo si sono portate a casa un altro oro e un bronzo. La Taddeucci ha fatto doppietta di oro e la Pierobon è arrivata terza, e quindi gioiamo tantissimo. Ma poi torneremo a parlare degli europei di nuoto, sapete quanto mi sballano, perché stavamo in realtà parlando di quelle che sono le consegne dei pacchi, che sono aumentate esponenzialmente nel corso di questi anni, gli acquisti online e le consegne comode a casa, diciamo comode per chi le riceve, perché chi le fa non sempre ce le ha comode, come anche ci ha scritto adesso proprio qualche istante fa un nostro amico corriere, che ci dice che appunto dopo la pandemia il loro lavoro è effettivamente triplicato, e mi dice anche durante l'estate prova a immaginarti con queste temperature, non è proprio la cosa più semplice al mondo. Caro amico mio, guarda, ti siamo totalmente solidali a te e a tutti i tuoi colleghi, il mondo va così, in questa maniera, quindi che ci piaccia o no, il dato che va di contro a tutto ciò, la coperta la tiri da una parte e si accorcia da quell'altra, e ci sono appunto anche questi dati che un po' lasciano perplessi, o perlomeno mi rattristano un pelino, sapere che nel periodo più critico si registrava una perdita media di 4 negozi fisici all'ora, e se si estende comunque il dato al periodo dal 2018 al 2025, salta fuori che quelli che vengono nel gergo chiamati negozi di vicinato al dettaglio sono calati addirittura del 14%. Insomma, sono numeri che presi così effettivamente fanno un po' impressione, però di fronte a tutto ciò io non so esattamente cosa dire. Come ne esco, Andrea Cimino, da questa cosa? Semplicemente che questo in un qualche modo fa parte dell'evoluzione e non c'è nient'altro da dire. Quindi sai cosa vi dico? Che andiamo avanti con la musica più bella, arriva ABC, Addicted to You.

Addicted to You su Radio Kiss Kiss. Vi ricordo sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20, ma adesso giunge il momento della novità dell'ora. Non tanto lui, che ormai fa parte del panorama della musica italiana con grande merito, genovese classe 2004, sto parlando ovviamente di Saif, che è una delle nuove rivelazioni che, dopo essersi fatto notare con la sua scrittura diretta, ci fa sentire ora parlare d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Je suis Catherine Deneuve, no, in realtà era Giselle su Radio Kiss Kiss. Io sono qui anche per tutti questi pomeriggi di agosto per ricordarvi che i vostri affezionatissimi speaker, i miei colleghi che si stanno godendo in questo momento un periodo di vacanza, perché insomma ragazzi, insomma, si va avanti per tutto l'anno e quindi andando a ricordare un po' le trasmissioni, tra cui il Pippo Pelo Show con Pippo Adriana, che mattatori del mattino di Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9. Uno dei momenti più attesi del Pippo Pelo Show è sicuramente le canzoni sotto la doccia. Che cosa sono le canzoni sotto la doccia? Sono le canzoni cantate live dagli ascoltatori, verosimilmente sotto la doccia, ma spero in realtà no. Tantissimi continuano a mandare i messaggi adesso di loro che cantano per poi riuscire a lanciare la canzone originale. Quindi se anche voi volete essere tra i protagonisti nei prossimi giorni di Canzoni sotto la doccia al pomeriggio, ricordatevi di inviare la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro ascoltatore.

0: sunshine.
1: Beh, qua effettivamente sotto un po' di acqua c'era e l'avrete riconosciuta. Ci saranno anche le mie coetanee che si ricordano della loro gioventù, perché andiamo nel 1984 con i Duran Duran, Wild Boys. Yeah.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21.

0: Sera, Loco Loco, questa è Radio Kiss Kiss. Già prima ve l'ho detto, in questi giorni mi state sentendo quanto sono esaltato dagli europei di nuoto. Già ve l'ho detto qualche istante fa di come il nuoto femminile abbia portato a casa un'altra favolosa doppietta con l'oro e il bronzo nella 5 km di fondo nella accoppiata Taddeucci-Piero Bon. Questa mattina è arrivato il bronzo anche del grandissimo Marcello Paltrinieri nel sempre anche lui nella 5 km di fondo. Ma lasciatemi avere un cuoricione ancora gigante per ciò che è successo ieri nel tardo pomeriggio, quando nei tuffi abbiamo portato a casa un argento grazie alla piattaforma 10 metri sincronizzata con Simone Conte e Raffaele Pelligra, ma soprattutto lei, il mio attuale mito, favolosa, impeccabile Chiara Pellacani, che si è portata a casa la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate. Ma dico io, ma tutto ciò non è magnifico? E guarda caso, proprio adesso arriva Magnifico di Fedez e Francesca Michelin.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti essere.

Beh, giustamente c'è qualcuno che mi ha anche detto: scusa, non parli anche del bronzo del nuoto artistico? Certamente, mi ero scordato, ma lo ricordo ora. Anche il bronzo ci siamo portati a casa. Ma andiamo a chiudere questa prima ora in mia compagnia facendo un salto al 1990. Quando dico 1990 sono convinto che tante persone, soprattutto i miei coetanei, si ricordino le notti magiche. Le notti magiche, io ero proprio un bambinetto e mi ricordo anche le mie guance rigate dalle lacrime quando l'Italia fu cacciata fuori in semifinale, ma almeno era ai mondiali, no? Sempre nello stesso anno direi che è uscito questo capolavoro di colei con il trimbo cristallino più famoso della storia del pop, Whitney Houston. Questa è I'm Your Baby Tonight.

Favolosa la voce di Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight dal 1990. Siamo pronti per iniziare la seconda ora. Ebbene sì, sono sempre io, Paolo Franceschini, in vostra compagnia con Andrea Cimino che mi segue in regia anche per questa seconda ora. Vi ricordo ancora che vi terrò compagnia fino alle 20, ma soprattutto anche iniziate a tenere pronte le vostre ditina sul numero WhatsApp di Radio Kiss Kiss, perché in questa ora daremo anche in palio dei gadget per partecipare a un giochino insieme a me, insieme a mia compagnia. Andiamo innanzitutto, iniziamo subito, scusate mi sono un po' intartagliato, iniziamo subito per quanto riguarda la bella musica di Kiss Kiss. Sarà il momento di Lil Nas X, Paolo Nutini, ma iniziamo subito anche con questo featuring che ci sta riempiendo le orecchie tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è il loro Canto d'amore.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Kiss Kiss.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: La notte vola, tutta la musica più bella senza interruzione, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: notte. Vola!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss!

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi